qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.

pieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

Ajá. Nasta, fazio, rosati, mandulati, galetti, torte, croccanti, paradisotti, pudinghi. Per il tiro di Nini sta slaia, sta che. Ora mi dai di no slaia, co!